ragazza, grazie da pazzi al Napiazzi, ovazie, forza Lazio, con 24.000 baci, 4 formaggi, capo di tutti i capi, miei.